0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per si che ascolta di radio emissora qui, per sovrare la radio emissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também, não somente nós, cultura musical, mas também artista, nan, e cantante, nan, e arreglista, nan, e compositor urbano.
1: A Wendia Hopi Joven Profesional. T'occupa puesto nan alto. Den governo e sector privá. Nan estudia duro, nan tin talento. Pero experiencia.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora a chi, per si che ascolta di radio emissora a chi, per so radio emissora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

0: Iniziare anche se mai, io so che mi viene con più grazia, con più benedizione, per proseguire e esercitare il suo talento per servire il Signore. La Bibbia non sta parlando parola per bene, oggi per Veluska, Veluska, Cruzon e Dek, anche a voi celebrare il suo compleanno, Dio benedizione la sua vita. Viene con più dicha, con più felicità, grazia e benedizione di Dio.
1: Fe e speranza.
0: Também cumpriu mais vida racial, Brant, também ainda me quer mandar uma palavra de para bem, dizer o melhor para por celebrar sua festa de Natal e seguir celebrando naturalmente de família. Pois para o que está tratando, hoje me quero invitar para o que está tratando o encontro de grupo de oração carismática Cristo está Senhor, a noite, a tarde, 6:45, dentro da capela, mas diz que a capela Cristo Sofriente, na tribuna de Turja Webs, encontro de alabança e adoração e também ensinança, para cordialmente invitar. Também junto com o grupo de oração carismática, a Rosea de Deus, também está reunido em Baja Webs. Se tornano a cominciare che celebrazione di San Sacrificio di Misa e spesso di Misa mezzo lo segui con l'incontro di Turcia Webs di e gruppo di orazione carismatica Rosea di Dios potrà cordialmente invitare anche per la parrocchia Immacolata Concepzione.

0: Kami pala kita tata rumanang di yung orasyon di San Jose Gregorio Hernandez Dakota tama tari wini turcho with 6 or na nang kasi orasyon ito sitwa net patras di Pia de Tindy School na Dakota ito cordialmente vitam with tari pa 6 or pala vitam with iba 8 dia perdón di 8 no di ultimo dia di novena na honoris sagrado corazón di Jesús simulacro corazón di María pues pa lo que ta ave noche xetor da misa di Savaneta e ian pues ta e fiesta patronal di parroquia di Savaneta parroquia di sagrado corazón di Jesús e a tarde pa 6 ore di meglio vai ti un procession que ta sali foi di curar escol in sagrado corazón di Jesús e sigui pa e misa di xetor di noche na misa di Savaneta e despe in misa lo baiti un breve acto social e un brindis es di Immaculat Corazón di Maria tambe dota di Sabra ma internuevo lo baiti San Sacrificio di Misa il centro di pesca na Pochequito na Blanchi despe passò lo bendicionai botan lo sale un procession cu voto di paz Zeyrover e Bimbeck pues na centro di Piscador na Balashi da Dia Sabra tormenta. E também Dia Sabra noite depois da fiesta de San Antonio também naturalmente cheio de noite diferente para o que tem missa e para o que te trata e fiesta de San Antonio e para o que sei
1: me
0: tirando que misa dice torto misa anticipada di già domingo usa liturgia di già domingo quanto che dammi nata quanto che desideriamo un buon e un feliz mainta naturalmente lo miglior pa cada uno di vostri nage di anche porta gli da copi grazia benedizione di Dios e la che non sman sigue a resa pa vostro mantenne otto di oración uni di oración feliz mañana, que Dios bendiga vos ricamente, día que te llena. Porque gracias y bendición de Dios, todo momento de vuestra vida. Feliz día webs y la que nos visite mañana, si Dios permite. Un feliz día.

0: Sabroso, Dushi Tangi.
1: Thank you, muchísimas gracias.
2: Mi ta sinti come ti mi broche, ma niente bisa abbandonam. Sì, posso vedere di anche mi nota in ultima settimana, mi noti molto attenzione bene, no? Alex, danke per sopra botte. Anto botta mi fuente di inspiration, botta ma niente bisa undi mi pilarna. Danke per te, mi bro. Sicur così, lo che ta bo, lo che ta Sally, lo che ta Nelson, mi ta echt gradisido na Dios come ti in posso di mi vita. Sicur così. Papà, te pone canzion che papo, no? Anto cara che football da come se vuoi. Avevo da libero? Ah no, ieri, vera, ieri da tagliare un son. Sagita nada más y nada menos que Silvestre Dangón. La quiero a morir. Así, ¿verdad? Pero mi que sa que es un diserio Vargas hasta mi once, ¿no?

Angelo del Signore, annuncia Maria, e la conoscibile di Spirito Santo, mi raccomandavo Maria, e di grazia, Signore, ti accubò, bota benedicinata entre le mujerna, e frutta di bobari che Gesù sta benedicinata. Santa Maria, Mamma di Dio, pidi per noi peccatori, ora e in ora di nos morto. Amen. Ata cria di Signore, cuso sede cumi, secondo palabra, mi raccomandavo Maria, e di grazia, Signore, ti accubò, bota benedicinata entre le mujerna, e frutta di bobari che Gesù sta benedicinata. Santa Maria, Mamma di Dio, pidi per noi peccatori, ora e in ora di nos morto. Amen. Il Verbo abira carni, e la Bibbia me meinos. Mi raccomandavo Maria, e di grazia, Signore, ti accubò, bota benedicinata entre le mujerna, e frutta di bobari che Gesù sta benedicinata. Santa Maria, Mamma di Dio, pidi per noi peccatori, ora e in ora di nos morto. Amen. Pidi per noi, Santa Mamma di Dio, per noi mira digno di primimento di Cristo. Laga nos reza, nos sta pedivo, Signore, bascia bo grazia de nos corazon, per noi, cupando bo di angel a conoscere l'incarnazione di Cristo boiù, poriga pa su passione di cruz na gloria di resurrezione, pa imes Cristo nos Signore. Amen.

0: Da Sharon Rose. Sigui den sintonía de 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a UO.
2: È parte del progetto di No Excuse for Elder Abuse, tambi da Caibau, di un progetto che non si comincia fuori 2001. E anche qui, 25 anni, passa con noi a cominciare il progetto qui, che contro di nostra baia over di conscientizzazione di.